0: yalla yalla nangul yalla defal ko ni dan hasanat yalla yokka barki ci rasul ma sha Allah ñu ngi sante yépp di gërëm yépp di li fay wa rew mi ñu ngi sante jitt rew mi way sante nguuram di sante ci xelifa diine yi di sante yi tamit ci staff jangale kat yi am boole ñi yëngu ci diine way ak yeen ñi nekk ci radio yi yeen tamit den dem ngeen def gannaaw ñena ngeen ci bari ñi ñi ci seen walu diine ma sha Allah yalla yalla barkel yépp
1: Sallallahu alaihi wa sallam.

0: koku moy imam din digel ko amna ne ci tay imam rabbi jeew imam fallu juk mo moy ci tay
1: Yeah.